poi, poi sa di quello che sente. Signora, se ne vanno a me, io torno. Io voglio fare. Ma le torno a buri del mazzo, la base. Mazzo.